Tere tare tani sare ni sani tere tare tani sare. Tere tare tani sare ni sani tere tare tare tani sare re sare re ni sa sani tere tare tani sare re tani sa. Tere tare tani sare ni sani tere tare tare tani sare. Tere tare tani sare ni sani tere tare tare tani sare re sare re ni sa sani tere tare tani sare re tani sa. Tere tare tani pani sare pani tare re re tare tani pani sare ma mare sa pa mare sa re ma pani sare pani pa pa ma pare mare sa ka se na kahi. Mare sa ni sare mare sa ne mare sa ma mare.